0: perché il boliche a mambrì. E poi galletta per la recova, manta e carpincio e la guaripola, da me remedian para vivir.
1: Los chamameseros. Ya regresamos.